0: segnato adesso.
1: Benvenuti a sti fraciulli.
2: Basta! Lo spettacolo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti, pezzenti, maleducati,

che qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.